0: ein Angor in Chiuso. Ai tremiti, ai miti.
1: Usare
0: barbaro. Gran foglio si barbaro.
1: Il figlio.

0: al balcone che guardi il giardino, mille cose ogni giorno fa peggio, e poc'anzi può darsi di peggio, vieni con signor mio di dar giù, dal balcone e dei garofani in giardino. Sì, cosa sento?
1: Sì,
0: dunque non vado, vedo, vecito, raccorrato.

tu dimar. Io darei sei tuo avvocato, vengo a fare le sue difese nelle difese.